ulice me voleo. Ulice me voleo. Love me zbog love. U rangeu Motorola, motam rover van kontrole.